e ho do e mi sia ha ma me busa no pops mi me pese mi hu no ye aje e ho no sa line one e pan se no mo so mo fa aje bi sha se o di ti ho ti ho.